0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: El 1:31. Radio
3: Calima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.

0: Lima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre: sono ancora tua.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1990.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:33 minutos.
2: Sono le 4:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1973.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: 1979.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Sono le 6:34 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9:15 la Premier Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della Patria. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Ufficialmente però il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi per il conflitto. I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti, almeno 25 feriti. Una forte scossa di terremoto è stata registrata 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi, anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso, ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano. Ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi, vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare, anzi è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambarén. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1998.

En Radio Calima suena Fulminacci.

0: Ben ritrovati cari amici, buon martedì, questo è il Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Lo sapevi che questo è il Comedy Radio
1: Show?
0: Io
1: so che questo è il Comedy Radio Show e so che tu devi dirci anche altro.
0: Devo dirvi altro?
1: Che oggi è il...
0: Certo,
1: se no lo dico io, ci tieni.
0: È roba mia. Oggi è il secondo giorno della settimana, del secondo giorno del mese di giugno, qui al Comedy Radio Show.
1: È sempre, ogni volta che ti ascolto sembra sempre che stai partendo.
0: Martedì 2.
1: Facendo una super cazzola, invece è martedì 2, 2
0: esatto,
1: giugno.
0: Allora, ma io sono una tipa metodica. E a proposito
1: bene.
0: Di abitudini, di buone abitudini, sì. Come ogni martedì, tra poco ci sarà la storia mai raccontata.
1: E beh, oggi, come si dice, scomodiamo un personaggio molto importante della storia. Storia, ovvero Frida Kahlo.
0: Wow!
1: Perché non so se tu lo sai. No, perché è una storia mai raccontata,
0: no,
1: quindi non puoi saperlo.
0: Io non ho le tue fonti.
1: Certo, io che l'ho letto stanotte ho fatto wow. Perché?
0: Come fatto?
1: Wow! Leggendolo, il documento della mia fonte, perché racconterò di quando Frida Kahlo ha inventato il selfie, però senza avere una fotocamera.
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Beh, in effetti comunque i documenti segreti vanno mandati di notte. Bene. Poi continueremo.
1: Anche perché si crea quella situazione losca.
0: No? Perché sennò come fai a dire wow?
1: Perché la mia wow, perché la mia fonte, sai il cappotto quello classico, il cliché di quello che ti deve passare un dossier segreto. Cappotto
0: non lo so
1: color khaki, cappello chi ne...
0: allora,
1: io non l'ho mai visto in faccia la mia fonte.
0: Cappotto color khaki con il cappello, a me viene in mente il maniaco quello che apre l'accappatoio.
1: Ma lui secondo me è anche un maniaco, quello che mi dà le fonti.
0: Bene, e poi passeremo al manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Sopravviviamo
0: oltre che a un'emicrania esagerata.
1: Beh sì, quello bisogna sempre sopravvivere ai mal di testa, santi mal di testa, che salutiamo. Ciao mal di testa,
0: ciao,
1: che ci
0: testa.
1: Seguono e come sopravvivere a chi ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: Oh, mamma.
1: Detti anche logorroici inutili,
0: sì.
1: Che partono da tipo che ne so, roba che parte dal 1998 per dirti semplicemente che hanno magari
0: sì.
1: Provato dei nuovi biscotti.
0: Sai come si dice al paese mio? Quelli che ti fanno scendere la wallet.
1: Sì.
0: E poi ti racconto anche il
1: ma
0: perché.
1: Credo renda bene l'idea comunque.
0: Sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le nostre tanto amate frasi sui muri.
1: Sì.
0: Radio

0: Aiutatemi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti,
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché wow. Non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al pranzo, al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra
1: Frida,
0: i vari che aveva, poverina.
1: Sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo.
0: Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei. E il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta.
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: Come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dalompichka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna.
1: Ah,
0: capito?
1: Probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ma ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.

0: Radio Kalima.
1: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
2: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
1: Frida Kahlo.
2: Potrei essere imparentato Frida con Frida. Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
2: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai, vabbè, che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
1: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
2: sì,
1: la nostra voce,
2: vero.
1: Non è come
2: vero. Come arriva
1: altri,
2: agli altri, certo.
1: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo di un altro.
2: Per carità di Dio, non lo farò mai.
1: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
2: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
1: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
2: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
1: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
2: Forse
1: che
2: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
1: sì,
2: che si era autoritratto.
1: Sempre,
2: ci sono vari, vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
1: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
2: Dimmi.
1: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
2: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
1: Certo, ovvio. Scusa se ancora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Di almeno 10 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. I raid hanno provocato incendi, danneggiato edifici residenziali e più piani in diverse zone e causato interruzioni di corrente in alcune parti della capitale. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano, i negoziati rischiano di naufragare. Poi Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana, ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. Secondo l'INGV, la scossa di magnitudo 6.2 ha avuto epicentro in mare al largo della costa cosentina in Calabria ad una profondità di circa 250 km. Nessun danno. Oggi la Repubblica compie 80 anni. Ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono cominciati e culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali a Roma e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni. Tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. In semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Novecentottanta.

0: che ricordiamo essere la seconda della settimana, in questo
1: secondo giorno del mese appena
0: di giugno,
1: iniziato,
0: esatto.
1: Che bello.
0: Allora, tra poco il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: È a quella persona che parte dal 1962 per spiegarti che perché oggi è in ritardo.
0: Tipo mia madre.
1: È che la inizia lunga, la inizia larga, per dirti una cosa semplice. Quindi tecnicamente è proprio la persona che ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: No, già te l'ho detto. Tecnicamente è la persona che ti fa scendere la wallera.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: sopravvivenza di oggi, come sopravvivere, ce lo insegnerà il nostro Alo. E non a caso ho detto insegnerà, non è che ce lo racconta, lui dà proprio insegnamenti di vita.
1: Beh, un manuale.
0: Con i suoi manuali. E mi sono persa. Beh, ci insegnerà allora, a sopravvivere?
1: A una delle prove più dure, possiamo dire, della vita moderna, ovvero la persona che per dirti una cosa ti racconta tutta una trilogia, tutta intera. Per dirti una cosa che è semplice.
0: Molto semplice, tipo come stavo facendo io adesso per introdurre l'argomento.
1: Sì, che infatti ti ho stoppato in questo caso perché vai, avendo scritto il manuale so come fare. Qual è il problema? Che queste persone qui non comunicano, esplorano. Tu chiedi com'è andata e loro iniziano con allora. Iniziano sempre con allora, facci caso. Allora, prendono respiro. Devi sapere che ieri, e tu capisci che non ne uscirai vivo.
0: Sì.
1: Quali sono i segnali di pericolo? Tu riconosci che stai per essere intrappolato quando parte con allora e inspira profondamente.
0: Vero, lo stavo dicendo io,
1: sì,
0: il respiro
1: c'è
0: è
1: la pausa, fa allora. Cioè senti proprio questo ansimare, poi dice aspetta ti spiego, aggiunge dettagli irrilevanti tipo il barista aveva la barba, sì perché poi sono dettagliatissimi,
0: sì,
1: tutti i dettagli minimi, apre parentesi dentro altre parentesi, dice ci arrivo e non ci arriva mai, e quindi queste sono diciamo le red flag per capire che avete davanti una persona che non vi lascerà alcuno scampo, voi vi dovete sorbire tutta la spiegazione.
0: Non so perché mi sento presa in causa.
1: Sei così?
0: Sì.
1: Vediamo, allora se volete sopravvivere a un racconto della nostra Alessandrina Bellotti dovete fare così, vi do le strategie per sopravvivere. Allora, uno, la tecnica del riassunto preventivo, interrompi gentilmente con aspetta, dimmi prima la cosa importante poi mi racconti tutto, il 60% delle volte funziona, il restante 40% la persona si offende
0: e dice no aspetta,
1: perché magari era partito bene o partita bene nel racconto e tu e voi l'avete interrotto, quindi attenzione. Poi due, la tecnica del timer invisibile, guardi l'orologio in modo teatrale, non dici nulla, loro si sentono osservati e accelerano. Anche questo funziona a volte. Dovete essere molto plateali nel guardare l'orologio una, due, tre volte, facendo capire senza dirlo che siete in ritardo. Poi tre, la tecnica del capito, annuisci velocemente e ripeti sì, ok,
0: certo,
1: capito, certo, come mettere il due per alla vita reale, lo dovete fare bello veloce, capito, sì. La tecnica del ribaltamento, quando capisci che sta per partire un prequel, un sequel, uno spin-off, dici aspetta, prima ti dico io una cosa, non devi dirgli niente, ma serve a te per riprendere il controllo. Questa è un'altra tecnica molto,
0: vero, però
1: molto
0: se,
1: utile.
0: Si allungano i tempi ancora di più.
1: Però poi dici la cosa e magari te ne vai.
0: Ok.
1: Dovete sopravvivere, ragazzi, bisogna sopravvivere. Tu quando chiedi, una scena cult di questa situazione con questo personaggio è quando tu chiedi perché sei in ritardo, loro rispondono allora devi sapere che stamattina il gatto.
0: Mamma mia.
1: E tu capisci che la risposta perché ho perso l'autobus arriverà tra 14 minuti. Quindi per chiudere, ricordatevi, quando qualcuno inizia una storia lunghissima per dirvi poi una cosa semplice, non è una conversazione, è un ostaggio emotivo e voi dovete solamente sopravvivere.

0: martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012 invece il tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: di stare tu.
1: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci insegna, il nostro Alo fondamentalmente, a come sopravvivere le persone logorroiche, che iniziano dall'antiguerra, per raccontarti una cosa di oggi e una cosa anche molto semplice, che non ha bisogno di troppi preamboli, tipo me. Andiamo ai messaggi.
2: Bello, pensavo fosse partito un preambolo, invece ti sei stoppata da sola, brava.
1: Sì, perché insomma mi sento parecchio presa in causa, quindi mi sono posta dei limiti
2: da sola. Certo, sì, ok, andiamo ai messaggi. Vai. Ci scrive Serena, ciao Serena.
1: Ciao.
2: Ho chiesto a mia sorella perché non sei venuta ieri e lei ha iniziato con allora. Devi sapere che nel 2007, quando è arrivata la parte importante, avevo già cambiato stagione nell'armadio. Serena, c'è la sorella.
1: Mamma fa così.
2: C'hai, hai visto, mi è uscito il romano. Hai la sorella logorroica, cara Serena, quindi non puoi farci nulla. E invece Davide scrive: ciao Davide, il mio amico, per dirmi che aveva perso l'autobus, mi ha raccontato tutta la mattinata, compreso il colore della sciarpa del controllore. Alla fine gli ho detto: dimmi solo se sei vivo.
1: Vabbè, però ragazzi, ogni tanto è anche uno sfogo,
2: dai.
1: Sì, cioè.
2: Sapete che una persona logorroica, una volta Alessi, una persona logorroica.
1: Sì,
2: quando parla tanto,
1: Lessi.
2: Una volta Lessi il cane.
1: Lessi il cane, no.
2: Che quando una persona è logorroica e parla è perché non parla con nessuno. Era una persona abituata a non parlare con nessuno.
1: E quindi sono
2: viva
1: sola,
2: i logorroici. No, evidentemente non ti ascoltavano. Ma io ti ascolto, Ale. Dovete sapere che nel fuori onda prima, Ale mi ha raccontato tutta una storia che non posso dire poi.
1: No, non si può dire.
2: Ha detto un preambolo che non posso dire, però mi ha raccontato tutta una storia.
1: Però tutto inerente, dai.
2: Sì, certo.
1: Meno male. Radio Cali.
3: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
5: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: senza fare lunghi preamboli su quello che andremo a scoprire tra poco qui al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Sono stata sintetica, ti è piaciuto?
1: Mi sei piaciuta tantissimo,
0: perfetto.
1: Brava.
2: Kalima, Kalima.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. È il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica che quest'anno compie 80 anni. All'altare della patria il capo dello Stato depone una corona d'alloro. Poi ai fori imperiali il via alla tradizionale parata militare con il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Un attacco alla città di Dnipro ha causato invece 6 morti e 33 feriti, colpita anche Kharkiv. Mosca conferma di aver compiuto un massiccio attacco su strutture militari ucraine. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri lungo il torrente Chisone nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del ponte San Martino. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2, registrata a 00:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso. Piogge sparse in arrivo già da oggi al nord e al centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia infatti a cedere gradualmente. Allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Lombardia, parte del Piemonte, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. È tutto.

0: da pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi, anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso, ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Rowley, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le frasi sui muri, che come sempre ripetiamo non vanno scritte, però se le trovate in giro per la vostra città, ogni tanto dategli un occhio, perché non sono sempre solo parolacce o scrittacce, a volte ci sono delle grandi verità.
1: Grandi aforismi.
0: Aforismi, sì, e insegnamenti di vita, come per esempio, credo nel mi stai sul catto a prima vista, ci credo fortemente.
1: Questo è molto bello.
0: Bellissimo.
1: Mica è solo amore a prima vista.
0: Mi stai sul cazzo a prima vista, succede
1: spesso.
0: Voglia,
1: bello. A volte coincidono, mi stai sul cazzo e poi ti amo.
0: È vero.
1: Si parte così.
0: La maggior parte delle volte sì. Più conosco le persone, più apprezzo la fotosintesi clorofilliana.
1: È così.
0: La mia posizione preferita è quando mi mettono come priorità.
1: Bella.
0: Bellissima.
1: Questa è molto bella.
0: Aprile è il mese dove fa caldo, fa freddo, fa culo.
1: Sì, anche maggio. Diciamo anche maggio che ce lo siamo anche quello lasciato alle spalle.
0: E giugno fa caldo e basta.
1: Esatto.
0: Forse le nuvole guardano in basso e dicono tra di loro: quello laggiù ha forma di idiota.
1: Sarebbe fighissimo.
0: Sì.
1: Magari lo fanno.
0: Può darsi. La miglior vendetta è migliorare se stessi.
1: Questa, anche come quella di... Questa è da tatuaggio.
0: Sì. No, io ne ho vista un'altra, cioè ho visto un video in realtà di una ragazza che semplicemente dice: ho smesso di disperarmi, cioè nel senso, smettila di disperarti, basta pensare... Oddio, non... No.
1: Che adesso... sta con un altro, sta
0: no,
1: con un
0: esatto,
1: altro tipo,
0: cioè che è la persona che ti ha lasciato andare che avrà dei problemi. Tu
1: certo.
0: Prosegui e vai. Vabbè,
1: bellissimo.
0: Volevo dirla meglio, ma non ci sono riuscita. Anche tacere a volte è di una raffinatezza sublime.
1: Eh già.
0: Durano più le bomboniere che i matrimoni.
1: Questo purtroppo è molto vero.
0: Niente accade a caso, semmai a catto.
1: Ma anche questo, come negarlo?
0: E basta, e così
1: sono
0: finiamo.
1: Molto, posso dire, forse le più belle finora?
0: Però
1: scritte
0: io,
1: sui
0: vero,
1: muri.
0: Vero, vero. Però io adesso devo trovare la frase di quella ragazza, perché sennò non riesco a dormire.
1: Altrimenti il comedy
0: notte.
1: Non va avanti,
0: no,
1: si ferma martedì.
0: No.
1: Domani è mercoledì, ma noi restiamo qui a
0: l'ho trovata.
1: Amo. Vai.
0: Nessuna vendetta, sei destinato a ricordarmi per sempre e questo è sufficiente.
1: Bello.

0: Sembrava impossibile oggi, diciamoci la verità, ma siamo giunti alla fine anche di questa puntata.
1: Di questo secondo giorno di giugno che ha visto protagonista la seconda puntata della settimana.
0: Guarda, io per rispetto della tua persona non racconterò cosa hai fatto nel fuori onda. Ti sei chiuso nel bagno per un po' di tempo e insomma ho avuto paura che ognuno, non tornassi più.
1: Ognuno nel bagno, uno si chiude a chiave perché poi una volta varcata la soglia
0: si fa... Nel tempo della musica a un certo punto non ti vedevo tornare e ho detto ma cioè io non voglio...
1: Ho avuto un misunderstanding con me stesso.
0: Nel senso che mi sono preoccupata, dico vuoi vedere che per essere rispettosa lo lascio svenuto nel bagno e non vado neanche a bussare a sentire come
1: ma
0: sta.
1: Sai che una volta è successo in un pub dove ero, dove vado sempre, finite le prove, e a un certo punto questa ragazza va in bagno
0: e non torna più.
1: E il proprietario del bagno, eravamo rimasti in pochi, stava per chiudere il pub, e lui faceva le battute, diceva oh mi sa che gli è andata di traverso la birra o il panino perché non esce più. E invece poverina era svenuta, infatti però si era chiusa dentro. E quindi hanno dovuto, no, poi sono quelle porte che riesci con delle manovre anche ad aprire da fuori.
0: Beh, ma come chiudere al meglio il comedy se non con una bella storia allegra?
1: Una bella storia di... No, però poi lei...
0: Di gente che sviene nei bar.
1: No, però perché si era bevuta un po' troppe birre, ecco, il fatto è che era svenuta un pochino perché troppe birre.
0: Come dire, posso fare da garante per te che sei venuto in radio sobrio e non è quella la motivazione.
1: Ah no, beh certo, beh no, aspetto semmai la sera per brindare a qualcosa.
0: Va bene, allora niente, noi torniamo domani un po' più in forma di oggi, certo, possibilmente, ma parlo per me, non ce l'ho con te, anche perché pure io ho il cervello fritto, ma tornerò con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con la, appunto, a questo punto frittissima Alessandra Bellotti.
0: Spieghiamolo però, ho tamponato questa mattina e quindi sono un po' arrabbiata, non è che, però
1: ci sta.
0: Passa tutto.
1: Se sei arrabbiata tu, pensa alla persona tamponata.
0: Poverina, sì, povera. Vero. Vabbè, niente, non vi vogliamo salutare.
1: Così.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. Kalima.

0: Bentrovati, buon martedì 2 giugno con il GR delle buone notizie. Per migliaia di osteopati italiani è il traguardo di una battaglia durata anni, per i pazienti invece è l'inizio di una nuova stagione fatta di regole, controlli e garanzie. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l'equipollenza dei titoli pregressi, l'osteopatia completa il suo lungo percorso d'ingresso nel Servizio Sanitario Nazionale. Un passaggio che potrebbe sembrare tecnico, ma che in realtà rappresenta il tassello finale di una riforma avviata nel 2018 con la legge Lorenzin, quando la figura dell'osteopata venne riconosciuta come professione sanitaria. Maggio si è chiuso con uno di quegli spettacoli che ricordano quanto il cielo sappia ancora sorprenderci. La notte del 31 maggio è arrivata la mini luna blu, un fenomeno raro che unisce due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10:45 italiane la luna è stata piena per la seconda volta nello stesso mese. È ciò che gli astronomi chiamano blue moon, luna blu, anche se il suo colore rimane invariato. L'ultima frontiera del lifestyle sentimentale si chiama eco dating, uno dei criteri in base al quale si sceglie un partner e la sua attenzione nei confronti dell'ambiente. A tracciare la rotta di questa rivoluzione che unisce etica e sentimento è lo Star System internazionale, dove le vecchie esibizioni di opulenza lasciano il posto a una nuova idea di lusso consapevole. Oggi uno dei valori su cui fondare la solidità di una relazione, l'attrazione reciproca e una precisa visione etica in materia di ecologia e rispetto per il pianeta. Erano 1037 tutti travestiti da Marilyn Monroe, sono riusciti a entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente, stabilito prima della pandemia a Brighton in Australia, si fermava a 254 partecipanti. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in mano, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California per celebrare il 100° compleanno della star, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: domenica.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30.
2: Sono le 9:30.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. A Roma la cerimonia al Milite Ignoto con il capo dello Stato Mattarella, il ministro Crosetto e la premier Meloni. Poi la sfilata ai Fori Imperiali fino all'evento speciale in serata in Piazza del Quirinale. Il 2 giugno è una festa di responsabilità e orgoglio, le parole della Presidente del Consiglio. È salito a 13 il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina. 9 vittime a Dnipro, 4 a Kiev e si scava ancora tra le macerie. Zelensky parla di un attacco compiuto con 656 droni e 73 missili, morto anche un bimbo. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile o la Russia continuerà, le parole del presidente ucraino. Una persona invece è rimasta uccisa in un attacco di droni israeliani contro un'auto ad Ansara, nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il provvedimento è scattato dopo l'interrogatorio in questura. Tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Zverev affronta Khodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Aprono la giornata a Parigi le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
2: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
3: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
1: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
1: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
1: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotillo, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Buongiorno da Marcello Salis. Iniziamo con la scuola perché questo martedì prendono il via nelle isole le prove di accesso all'università con importanti novità logistiche per oltre 11.000 studenti, tra cui l'apertura di nuove sedi d'esame a Los Llanos de Aridane sull'isola di La Palma e a Adeje nell'isola di Tenerife per evitare lunghi spostamenti ai candidati. Sul fronte urbanistico, il comune di San Bartolomé de Tirana ha dato il via libera definitivo alla costruzione di 18

0: Ville di Lusso, un progetto residenziale esclusivo che prevede un investimento iniziale di 3 milioni e 16 mila euro. Spostiamoci a Recife, nel resto dell'isola di Lanzarote, dove cresce l'attesa per la nuova edizione della Corsa del Vino, che vedrà la collaborazione ufficiale di ben 17 cantine locali e che conta già circa 2.000 partecipanti iscritti per le attività del fine settimana. Per la cronaca interna a Tenerife, un giovane di 20 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa delle contusioni riportate dopo un violento scontro frontale tra il suo monopattino elettrico e un taxi. Chiudiamo con i lavori pubblici nel sud di Gran Canaria, dove il piano di riabilitazione integrale della storica urbanizzazione di Santa Agueda, nel nucleo costiero di El Pajar, situato a San Bartolomé de Tirana, ha ufficialmente raggiunto l'80% della sua esecuzione, grazie a un investimento complessivo già certificato di oltre 1 milione di euro. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 2 di giugno e beh, è un giorno abbastanza importante per l'Italia. Buona festa della Repubblica, siamo insieme. Anche oggi io sono Francesca Romana Macri, spero che abbiate, stiate trascorrendo nel migliore dei modi questo ponte per chi ha la possibilità di approfittarne, e noi come sempre vi portiamo alla scoperta dell'Italia oggi, insomma, più che mai. Ovviamente parleremo della festa della Repubblica, della nascita, dell'origine di questo giorno, e torneremo a quel 2 giugno del 1946, ma poi torna anche un appuntamento qui a Verdi, Bianchi e Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi lo siamo sotto tanti punti di vista. Torniamo al Mondiale del 38 e torniamo a quella Coppa del Mondo che, insomma, in questo periodo quasi agli sgoccioli dei Mondiali 2026, e poi si torna anche in tavola con una domanda che, insomma, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi viene spontanea nei giorni di festa: ma cosa mangiano gli italiani il 2 giugno? Ecco, vedremo tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: 1993.

0: È martedì 2 giugno oggi. Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ma soprattutto c'è, torna il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E insieme vi diciamo buona festa della Repubblica.
1: Buona festa della Repubblica Italiana, perché oggi è la nostra festa.
0: Sì, è la festa anche di Verdi, Bianchi e Rossi, perché appunto questo è stato un grande traguardo, ovviamente verde, ovviamente bianco e anche ovviamente rosso. E quindi andiamo subito con una data che è abbastanza scontata, quindi vediamo nella storia del nostro paese cosa è successo in questo 2 di giugno.
1: 1928, storica impresa del pilota Arturo Ferrarini, che stabilì un record di 58 ore di volo ininterrotto a bordo di un velivolo. 1946, referendum istituzionale, gli italiani scelgono la Repubblica e il re Umberto II lascia l'Italia. 1953, incoronazione della regina Elisabetta II, la prima trasmessa in diretta televisiva. Nel 1979 Giovanni Paolo II visita la Polonia ed è il primo papa a entrare in un paese comunista, mentre nel 2003 l'ESA lancia la sonda Mars Express, prima missione europea verso Marte.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Alo?
1: Oggi da solo a spegnere le candeline?
0: Solo uno?
1: Sì, troviamo l'attore, conduttore televisivo e cantautore Walter Nudo.
0: Ah, Walter Nudo, tanti
1: auguri.
0: Tra l'altro bell'uomo Walter Nudo.
1: Molto bello, sì.
0: E tanti auguri a Walter Nudo, che oggi festeggerà, ma come sempre immagino, nel migliore dei modi, perché appunto c'è il ponte,
1: sì.
0: C'è un'area di festa a questo suo compleanno.
1: E poi abbiamo i santi del giorno, che sono Santi Marcellino e Pietro, martiri, e il proverbio anche del giorno, visto che siamo da poco a giugno. Il proverbio di oggi è un proverbio stagionale ed è: giugno ciliegie appunto.

0: sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi e anche in questo 2 di giugno non mancate a farci sapere la vostra, a raccontarci aneddoti oppure a raccontarci quello che state facendo proprio ora. Abbiamo scelto i messaggi di Chiara e Marco, giusto Alo?
1: Giustissimo, e partiamo con Chiara. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: La festa della Repubblica per me è sempre emozionante. Mio nonno mi raccontava del referendum del 46 come se fosse ieri. Ogni 2 giugno penso a lui. Lui era votato, insomma, è il nonno di Chiara, quindi sì. Bravo nonno di Chiara.
0: E noi cerchiamo di portare avanti nel certo. migliore dei modi questo 2 giugno del 1946.
1: E poi Marco, ciao Marco, scrive: quando avete citato il record di Ferrarini mi è venuta la pelle d'oca. Mio padre era appassionato di aviazione e diceva che Arturo aveva volato oltre il possibile. 58 ore ininterrotte di volo. Sono tante.
0: Sono tantissime.
1: Arrivi 2 volte in Australia, fai andata e ritorno, andata e ritorno.
0: Oppure
1: credo.
0: Fai il giro intero del mondo.
1: Mamma mia, che coraggio. Poi parliamo del 1928.
0: Quindi non è che c'erano gli aerei di linea come li abbiamo oggi. Anzi,

0: arriva il momento di essere sportivamente italiani qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché a breve, settimana prossima ormai, cominceranno i mondiali di calcio 2026. L'Italia non parteciperà, ma cerchiamo di bearci con delle vecchie glorie. Si torna, anzi vedremo assieme a Alo anche nel corso delle settimane, tutti quei mondiali, sono 4 se non sbaglio, che l'Italia ha vinto nel corso del tempo. Oggi però torniamo un po' indietro nel passato, si va al 1938 e a quella volta che l'Italia ha alzato la Coppa del Mondo.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: c'è un appuntamento che torna qui a Verdi Bianchi e Rossi quando è martedì, perché noi il martedì, a parte che oggi è la festa della Repubblica, il martedì siamo sportivamente italiani, orgogliosamente italiani, e oggi col nostro Alo che torna, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di calcio, giusto? Si torna indietro.
1: Giustissimo.
0: A dei mondiali, un argomento su cui siamo un po' scottati in questo
1: purtroppo.
0: Periodo.
1: E infatti, visto che siamo in era, in epoca mondiali, in atmosfera, ecco, non mi veniva il termine, siamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio.
0: Oddio, l'Italia un po' meno. Però.
1: L'Italia meno, perché purtroppo per la terza volta consecutiva non partecipa, ma visto che siamo sportivamente italiani oggi, andiamo nel 1938, quando l'Italia sì che li faceva i mondiali, e non solo, perché proprio il 2 giugno iniziava il cammino verso il secondo mondiale che l'Italia consecutivo che avrebbe vinto, perché l'Italia aveva vinto nel 1934 e nel 1938 fece il bis, fece la doppietta, e quindi l'Italia affrontò prima la Norvegia e partita facile, vinta,
0: okay.
1: Anche se poi le partite ai mondiali non sono mai facili, e poi batté Francia, che ospitava il mondiale, quindi i padroni di casa, Brasile, e in finale l'Ungheria, che non era l'Ungheria di adesso, che insomma è una nazione, comunque fa i mondiali rispetto all'Italia,
0: sì.
1: Non so se si è qualificata,
0: in
1: insomma comunque è un pochino più forte, ma era l'Ungheria dei grandi campioni, e l'Italia vinse in finale contro l'Ungheria, e quindi il 2 giugno del 1938 iniziava proprio il percorso che ci avrebbe portato ad alzare per la seconda volta consecutiva quella bellissima Coppa del Mondo, cosa che ormai oggi sembra che non vogliono più fare i nostri giocatori.
0: Dal 38 poi siamo passati al 90, giusto?
1: No, nell'82. Nell'82 e 90 ci sono stati i mondiali che noi abbiamo ospitato, e arriviamo terzi.
0: E poi il 2006. E la prossima data? Beh, sicuramente non quest'anno, mi duole dirlo.
2: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica. I fori imperiali a Roma, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. 80 anni di libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ha contribuito ad edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato la Premier Meloni sui social. È di almeno 13 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, dove si registrano anche oltre 60 feriti e incendi in 6 diverse zone. Per Zelensky è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto ad Ansar, nel sud del Libano. Lo scrive l'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio per l'omicidio dei 4 braccianti, loro connazionali, avvenuto ieri mattina ad Amendolara. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Lo afferma il Codacons. Nel 2025 le principali 20 città italiane hanno incassato 56,5 milioni. Firenze al top negli incassi, seconda Bologna, crolla Roma. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi, anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore, potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso, ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano. Ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: abbiamo parlato di calcio perché noi siamo sportivamente italiani. Abbiamo toccato anche un nervo abbastanza scoperto, una nota che duole, parlando di mondiale di calcio 2026. Io continuerò a ripeterlo fino alla fine di questi mondiali. L'Italia ovviamente non parteciperà, se non comunque con Carlo Ancelotti, che lui
1: è
0: italiano, però è l'allenatore del Brasile. Montella anche allenatore
1: della Turchia.
0: Però ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Immagino che non ci siano tante persone che si ricordano proprio con la memoria mondiale del 38, però
1: ci hanno ricordato altre partite molto importanti per i mondiali. Infatti Matteo scrive: io una partita che non dimenticherò mai è Italia-Germania 2006. Mio padre urlava come un ragazzino. Ogni 2 giugno mi torna in mente quella notte. Tra l'altro Italia-Germania 2006 fu la semifinale in cui l'Italia ai supplementari vinse con gol di Grosso e Del Piero.
0: Io invece non potrò dimenticare bei ricordi dell'11 luglio 2021, che fu la sera in cui l'Italia diventò campione d'Europa.
1: Sì, come no.
0: E nelle più grandi città, ma immagino in tutte, si festeggiava, si è usciti proprio in strada per festeggiare. È stato bellissimo.
1: Molto bello, me lo ricordo anch'io. Ero a Salerno, pensa. Ero a Salerno e festeggiai a Salerno. Ero lì per lavoro e fu tutta una festa.
0: Voilà.
1: E poi Serena scrive: per me invece la più bella è Italia-Brasile 82, la più bella partita. Italia-Brasile 82. Mio nonno diceva che quella partita gli aveva fatto credere che tutto fosse possibile. Ricordiamo che Italia-Brasile nel 1982, quando poi l'Italia ha vinto i mondiali, finì 3-2 per l'Italia.

0: qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi quando, dopo essere stati nel 1938, in questo 2 giugno, quindi ancora buona festa della Repubblica a tutti cari amici, oggi parliamo di che cosa mangiano gli italiani il 2 giugno, perché ce lo siamo chiesti il 1 maggio, ce lo siamo chiesti a Pasqua e anche durante il periodo di Natale, Capodanno, quindi vediamo anche oggi, si va in tavola oppure si va su un telo da picnic per vedere, o al mare, per carità, cosa mangiano gli italiani in questo 2 di giugno. E beh, scriveteci anche cosa mangerete voi o cosa avete mangiato.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: allora ben ritrovati in questo 2 di giugno insieme. Beh, anche quando c'è festa e anche quando c'è ponte, noi di Verdi Bianchi e Rossi non manchiamo mai. Bentornato anche al nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo in tavola perché c'è una domanda che abbiamo fatto anche per il 1° maggio, per il 25 aprile,

0: omaggiate la Repubblica.
1: O qualcosa che sia verde, che sia bianco e che sia rosso.
0: Appunto,
1: come noi.
0: Oggi è anche un po' la festa nostra,
1: certo,
0: il 2 giugno.
1: Ovvio.
0: Poi l'insalata di riso, che insomma ogni famiglia fa a modo suo, non esiste più una ricetta tradizionale perché ormai ognuno la fa come vuole, chi ci mette i würstel, chi le olive. Io ad esempio sono pazzo di sottaceti, ce ne metto tantissimi.
1: Nella mia insalata di riso i sottaceti non vanno neanche sotto tortura. Io metto würstel, mais, carote, maionese.
0: Tanta maionese, anch'io.
1: Vabbè, e poi olive sia bianche che nere, che sia verdi che nere.
0: Io lo sai che metto anche a volte sia il tonno sia i würstel, no, quando voglio fare proprio una porcata, possiamo dirlo così. E, oppure c'è chi va sul classico, chi si dedica alle grigliate. Sai, il re della grigliata, il 2 giugno non manca l'appuntamento, e quindi salsicce, costine, anche verdure, perché ci sono adesso anche le grigliate vegane, quindi tutte verdure che tra l'altro sono buonissime.
1: Assolutamente.
0: Quindi ve la consigliamo ogni tanto. E poi bruschetta. Bruschetta, bruschetta.

0: cosa ne sai tu? Guarda come mi trovo, attenzione, ecco, questo sono io che sono appena arrivato, ovviamente. Perché non ci sei? Perché non ci sei? Ah, perché c'è Kalima de Canarias, ecco, quindi c'è la impostazione da solo. Buongiorno Barbie. Non ti sento, lo so, non sei attivata. Un secondo, perché è tutto così, mi senti adesso, sì?
1: Io ti sentivo anche prima.
0: Ecco, no, sai perché sono così? Perché sono, devo alzare, guarda cosa devo fare.
1: In modalità Michelangelo.
0: Ero in modalità Michelangelo, che ovviamente è decisamente più alto di me, e quindi ogni volta devo fare tutte queste ricostruzioni e abbassare la cuffia e alzare la cosa di qua, di là, spostare la telecamera. Ragazzi, perché mi hanno fatto questi 20 centimetri di differenza? Buongiorno Pieraldo, come va?
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
1: Eccolo allora.
2: Oggi in versione festiva per gli italiani.
0: Ah, oggi è una giornata importante. Io ho preparato qualche cosa,
1: Cos'è?
0: Olè. Per non farci sentire meno italiani in questa storia, essendo il 2 di giugno. Anche se la nostra è una radio italo-canaria,
1: ce lo meritiamo.
0: Ce lo meritiamo, dai. Almeno il 2 giugno. Ecco, vai. Non la cantiamo perché non vogliamo rovinare la bellezza
1: degli ascolti
0: dell'inno di Mameli. Ho scelto appositamente una versione strumentale per creare un po' di atmosfera e evitare che chiunque sia in questo studio o nello studio di Fortaventura possa accennare un angolo di canto, che sarebbe pericoloso. Avremmo ovviamente
1: dei cali degli ascolti.
2: Ho chiesto le frecce tricolori, passavano da Roma, ho detto allungate un po', okay, dovrebbero essere qui fra un paio d'ore.
0: Vediamo se passano le frecce tricolori, un paio d'ore dovrebbero passare, sì, perché loro sono più veloci di Ryanair.
1: 80 anni di storia, signori, 80 anni di Repubblica Italiana, 80 anni dal suffragio universale, un anniversario fondamentale oggi, bellissimo.
0: Bene, allora noi, dopo aver scanticchiato un po' l'inno di Mameli, io direi di partire subito con quello che potrebbe essere in gara, anzi sicuramente in gara per quanto riguarda i brani dell'estate, che è appunto Jovanotti e Alfa con Buon Vento e Buona Trasmissione. Questa è Kalima de Magnana.

0: Con vento era ovviamente uno dei dischi dell'estate, cara Barbara. Allora, intanto ancora una buona giornata a tutti, dopo un inizio un po' burrascoso. Come va il tempo dalle tue parti, Barbie?
1: Ma diciamo che il buon vento non c'è molto oggi, ma secondo me si apre, perché ci sono qualche nuvoletta minacciosina, ma niente di tragico. Sta facendo una caldazza in questi giorni, signori, qua a Fuerteventura. Non so anche se dalle vostre parti, ma qui fa proprio caldino.
0: Allora, qui alle Canarie è una giornata come le altre, perché il 2 giugno ovviamente non si festeggia assolutamente niente, anche se loro potrebbero anche provarci, no? Dice, io sono un amico di un italiano, faccio festa, capito?
1: Invece facciamo un pochino di storia noi, no? Facciamo almeno per chi ci ascolta, che magari deve togliersi un po' di crosticine dai ricordi, o magari per tanti amici canari che ci stanno ascoltando e che sono incuriositi perché cosa stiamo festeggiando oggi. Oggi è una data estremamente importante, una data spartiacque nella storia italiana, perché insomma è il giorno in cui sostanzialmente l'Italia ha deciso se rimanere una monarchia o passare a essere repubblica, e il voto, diciamo, è stato assolutamente plebiscitario per quanto riguarda la Repubblica. Ed è molto molto importante perché è stata anche la prima volta nella storia della politica, nella storia dell'Italia, in cui anche le donne hanno potuto votare. È stato istituito in qualche modo il suffragio universale, quindi oggi si celebra la fondazione della Repubblica Italiana. Quindi insomma, in questo momento a Roma si stanno svolgendo tutte le cerimonie del caso,
0: le varie parate. Già le critiche per le parate, per tutto, ovvio,
1: ma no? Questo a noi non interessa, perché a noi onestamente anche meno. Comunque è stata depositata l'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, che ricordiamo si deposita simbolicamente sulla tomba del Milite Ignoto in nome di tutti i militari, tutti i soldati che sono morti nella prima guerra mondiale, che non sono mai stati ricordati.
0: Stamattina ho letto un post di uno che ha chiesto oggi il Mitile Ignoto. No, non è il Mitile, è il Milite.
1: La cozza ignota
0: è un'altra cosa, ok? Vabbè.
1: Comunque sul Colosseo insomma è stato srotolato un enorme tricolore, tricolori da tutte le parti, le frecce tricolore, che ovviamente, come diciamo un po' con l'Amerigo Vespucci, sono uno degli altri simboli dell'italianità. Quindi insomma si celebra una Repubblica che comunque sta bene, che sta andando avanti per la sua strada, un po' sgangherata ogni tanto, che ha bisogno di fare un po' il check, però insomma comunque l'orgoglio di poter in qualche modo avere il diritto alla democrazia è dovuto anche a tutte le persone che hanno perso la vita prima di quel 2 giugno 1946, e soprattutto a tutti coloro che quel giorno sono scesi, sono andati a votare. Diciamo sempre andate a votare, perché quello che per noi adesso è scontato è stato veramente frutto di una grande grande lotta.
0: E lo so, però purtroppo ormai la pigrizia, c'è tanta gente che prende sotto gamba la questione del voto, perché pensa che il proprio voto non possa influenzare, invece ogni singolo voto può influenzare. L'importante è che lo facciano tutti.
1: E quello che dice sempre il fatto, e poi la chiudiamo con questo pippotto, diciamo sempre che il diritto di dire tutti noi quello che pensiamo è anche stato, ce lo possiamo permettere perché tante persone hanno combattuto perché noi possiamo farlo. Quindi,
0: bene.
1: Insomma, la democrazia è una conquista, non è un diritto a soldato.
0: Ecco. Attenzione, quindi. Attenzione, sono le 11:17, siamo un po' in ritardo, ma recuperiamo.
1: Via.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Beautiful Freaks, il nuovo di Mick su Radio Kalima. Cara Barbara, caro Pieraldo, invece noi cosa vogliamo raccontare per prima cosa oggi? Vediamo.
1: No, la buona notizia è che non abbiamo notizie, cioè vuol dire che non sta succedendo niente di che.
0: Calma piatta qui alle Canarie.
1: Calma piatta.
0: Vabbè, sì, ormai si parla del Papa che sta arrivando.
1: Ecco, del Papa, leggevo stamattina che chiuderanno l'autostrada per 4 ore. Ma perché?
0: Ma quale?
1: Perché questa, quella a Gran Canaria,
0: la GC1.
1: Per 9 ore limitazione, 4 ore la chiudo.
0: Allora,
1: ma perché devo andare a fare il pane?
0: Le scuole sono chiuse.
1: Scuole sono chiuse.
0: Io dico solo una cosa, ma allora, per chi non dovesse conoscere le nostre isole, ok, sappiate che in particolare Gran Canaria e anche Tenerife, ma un po' tutte le isole, non è che qui abbiamo 500.000 strade,
1: abbiamo
0: una che unisce tutto, come a Gran Canaria, la Gran Canaria 1 e la TF1 a Tenerife.
1: Noi siamo a Maspalomas,
0: quella è la fine.
1: Se vuoi andare a Las Palmas o fai il giro delle montagne turistico e stai in giro tutta la giornata, o se no l'unico modo per arrivare a nord da qui è l'autostrada. Allora, se ti chiudono l'autostrada, fai il giro delle montagne se vuoi, che è anche bello da fare una volta nella vita, però se ti stressa un po', se devi lavorare.
0: Allora, parlando di Gran Canaria, che è un'isola rotonda, utilizzandola come un orologio, se voi siete a Maspalomas ore 6, ore 18, ok, no? E volete andare, non so, ad Agaete, per esempio, che è ore 9, ok? Conviene fare il giro di tutta l'isola di tre quarti, perché fai prima quando l'autostrada non è occupata, altrimenti sono dolori come concetto. Vabbè, quindi insomma tutto chiuso,
1: 4 ore chiuso, 9 ore limitazioni, che adesso vedremo che limitazioni sono. Poi magari il Papa ci fa il bidone e non viene.
0: Difficile, però io già vedo l'immagine, Barbara, del Papa che si affaccia a qualche finestra alla Spalma, se non so, o a Santa Cruz di Tenerife, con Pieraldo vicino e con la gente che dirà: ah, ma chi è quella persona vestita di bianco di fianco a Pieraldo?
1: In realtà io l'ho invitato a casa mia, però lui mi ha detto: guarda che non sono solo, cioè ho un codazzo di persone dietro,
0: quindi per non avendo spazio, spazio in casa hai evitato questo invito. Hai fatto bene, perché altrimenti era anche costoso.
1: Gli ho detto: Leone sarà per la prossima volta.
0: Leone sarà per la prossima volta. Notare proprio Leone. Ciao Leone, come stai? Ciao.
2: Comunque,
0: un papa che si chiama Leone, a me fa bene.
2: Comunque, in estrema sintesi, se non dovete uscire per andare a vedere il Papa l'11 di lunedì, state in casa, perché credo che sia la cosa più facile.
0: Allora, vediamo un po' chi ci scrive. Ranieri, così è il nome che c'è su WhatsApp. Non vedo altri nomi, però dice che la sua città bellissima è Roma. Buongiorno, auguri di cuore a tutti gli italiani, soprattutto quelli che sono all'estero come noi, e se possibile ascoltare tutta l'Italia, grazie. E ci mancherebbe altro.
1: Basta chiedere,
0: noi siamo qui.
3: Kalima

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. La Repubblica compie 80 anni, un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito il 2 giugno del 1946. La Costituzione è una casa comune, ha aggiunto il Capo dello Stato che in mattinata ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria per l'omaggio al milite ignoto, poi il via alla parata militare e ai fori imperiali. Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. 17 finora i morti. A Dnipro ha perso la vita un bimbo di 8 anni. Zelensky ha definito assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Miele e cannabinoidi, un acquisto online che è costato un ricovero in ospedale a 3 giovani nel napoletano, uno dei quali minorenne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del San Paolo. Sarebbe in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il calcio, il Milan del futuro, prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. È tutto, a più tardi.

0: Rettore con splendido splendente, io una cattiveria me la, cioè un sassolino lo devo levare, perché dalla scarpa, perché insomma c'è la rettore che ogni volta che va in televisione è ospite da qualche parte, perché lei giusto l'ospite fa, è sempre lì che parla male di tutti i grandi personaggi della musica italiana, ha parlato male anche di Mina, cioè io non voglio dire niente, rettore sei brava, tutto quello che vuoi, però insomma hai fatto 3 canzoni, basta, e sono sempre quelle 3,
1: sì,
0: sei brava, però non c'è bisogno.
1: Lei è cresciuta in Antenna 3 Lombardia.
0: Sì. Tu sì, le sai queste cose, perché
1: sì, no,
0: venendo da quelle parti.
1: No, l'ho conosciuta in occasione di un terremoto.
0: Sì.
1: C'è stato un terremoto, hanno fatto.
0: Cioè, era lei il terremoto?
1: No. Non mi ricordo quale terremoto. E Antenna 3 Lombardia fa una. Dice praticamente raccolgono dei fondi, portate qualsiasi cosa. E ricordo che c'era Enzo Tortora e c'era la rettore.
0: Hai capito?
1: Sì. Enzo Tortora, che era naturalmente l'opposto della rettore.
0: Io fossi in testa rei zitto, sai perché? Ah. Allora mo te lo dico perché. Perché ha scritto Roby e Vivi la rossa, ok? Dice un Pieraldo ristabilito e pimpante al karaoke. Hai capito? E sai che cosa mi ha mandato? Sai che cosa mi ha mandato?
1: Sapevo.
0: Guarda un po'.
1: Lo sapevo. Togli.
0: Ma no, scusa, è un momento magico.
1: Mi ha convinto.
0: Questo è Roby Papp e anche il nostro Pieraldo che cantano La Bamba, non so dove, però.
1: Qui a Playa dell'Inglese.
0: Sì, lo immagino.
2: Che bello.
1: E okay. Quello sotto è il mio cane.
0: Sì, c'era anche il cane che anche lui cercava di parlare. Senti Barbie, ristabiliamo ordine, notizia.
2: Allora ragazzi, io voglio sottoporvi a questa cosa kafkiana che insomma ho visto oggi e che insomma mi stavo informando, ed effettivamente ragazzi c'è un cortocircuito di senso abbastanza notevole. Allora, cosa succede? Stamattina incappo in uno dei video dei vari contenuti che ti scorrono davanti agli occhi mentre bevi il caffè, uh-huh. E sostanzialmente c'era un video generato dall'intelligenza artificiale che si vedeva in maniera abbastanza chiaro, perché era una sequenza di scivoli uno dietro l'altro assurdi, con delle cadute assurde, e quindi era ovvio che questa cosa non potesse avere niente a che fare con la realtà di noi esseri umani. E sotto tutta una serie di commenti che dicevano wow, ma non ci credo, ma incredibile, ma che bello, ma io mi si è fermato il cuore, insomma tutta gente che commentava in questa maniera. E il content creator commentava, cioè spiegava che in realtà quello che questi commenti non erano generati dagli umani, ma erano generati da altri bot. Quindi quello che si chiama internet sintetico. Quindi sostanzialmente siamo in un momento in cui l'IA genera video commentati dall'IA che commentano il video commentato dall'IA, e noi umani siamo fuori a cercare di capire chi commenta cosa, e sembriamo gli unici rimasti nella stanza.
0: Ma è tutto un ciclo che viene fatto, Barbara, perché? Perché in questo modo riescono a renderli virali, no? Perché se tu fai un contenuto che già potrebbe essere virale, in più poi dice all'intelligenza artificiale di trovare tutti gli stratagemmi per fargli i like, i commenti, eccetera, e ormai è tutto possibile anche con gli agenti, esatto. Il risultato è che a volte anche un contenuto inutile o assolutamente fasullo o falso potrebbe essere portato a una visualizzazione enorme, sì, di virabilità soltanto perché interviene l'intelligenza artificiale per fare questo. Quindi è un gatto che si morde la coda, sì, ed è pericolosissima questa cosa, vero?
2: Questo lo chiamano interdead, cioè l'internet che è morto, oppure internet sintetico, perché in realtà fino a poco tempo fa, e questo è importante anche secondo me parlarne in radio, perché magari la gente ancora non si è resa conto di questo, cioè almeno uno sa che gioco sta giocando, almeno sa chi è nella stanza, insomma, sostanzialmente fino a poco tempo fa noi più like vedevamo, più visualizzazioni c'erano, più noi davamo credibilità a un contenuto, perché ovviamente le interazioni davano il presupposto che ci fossero dietro degli umani che in qualche maniera confermavano la veridicità di quell'X contenuto con commenti. Adesso non c'è più che neanche quello, perché i commenti stessi, appunto, come diciamo, sono generati dall'IA. Quindi ragazzi, attenzione, perché qua in una Kafka, a me sembra il castello di Kafka, cioè è una perdita totale di senso.
0: Poi un'altra cosa che molte persone sanno, ma magari tante probabilmente non lo sanno, e qui il buon Pieraldo sicuramente saprà dirmi qualche cosa, è quando alcuni siti, o comunque più che siti, diciamo account di Facebook, di Instagram, anche di TikTok, hanno dei numeri pazzeschi. Spesso e volentieri questi numeri sono o comprati o comunque fatti in maniera automatica tramite una serie di siti, ma non sono comunque numeri reali. Ci sono, ma sono la maggior parte, a volte anche il 90-95%, non sono interattivi. Quando andate a vedere un account su Facebook oppure su Instagram, dovete sempre guardare non quanti like e non quante persone seguono quella pagina, ok? Dovete vedere le interazioni, perché se uno ha 200.000 follower e poi quando uno pubblica un contenuto c'è un like, dovete farvi la domanda perché.
1: Sì, non è solamente quello, è che le metriche andrebbero analizzate. Per esempio, noi sappiamo che su TikTok spesso si scrolla, quindi 1000 visualizzazioni sono una visualizzazione media di 2 secondi, due. In realtà nessuno ha visto niente, anche se è 1000 visualizzazioni. Altre cose invece sono interessanti. A me, per esempio, è successo settimana scorsa di pubblicare uno short sul mio canale YouTube. La percentuale vista era del 130%, e io non riuscivo a capire stavolta. Al massimo vedrai il 100%.
0: No, hanno visto il 130%. Come funziona?
1: Me l'ha spiegato. Dice: siccome la gente lo trovava interessante e certe cose magari non erano chiare, lo ha visto, è tornato indietro e ha visto magari.
0: Ah, quindi quando tornano indietro e rivedono il video, questo vale di più.
1: Perché c'è un possibile più del 100%, no? 130%.
0: Abbiamo davanti, Barbara, l'unico influencer che addirittura il 130%.
1: No, succede, cioè, no, ma non succede.
0: La gente torna indietro per rivedere le cose di Pieraldo.
2: No, cioè, neanche Alberto Angela con Ulisse, il sapore della scoperta.
1: Io ho una percentuale di visualizzazione sulla singola visualizzazione, cioè quanto sta lo spettatore, molto più alta di quella che è la media. Però 130% veramente non mi era mai successo.
0: Assolutamente tutto da imparare, quindi applauso per il 130% del nostro Pieraldo. Ma c'è la musica, è una cosa proprio crazy, pazza.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: il nostro simpaticone ultimo con Romantica, lo sai che lo dico sempre, perché è così, tanto è tanto bravo quanto non simpatico lui, ma non lo dico soltanto io, lo dicono in
1: però
0: tanti.
1: È un bel pezzo
0: ed è un peccato, questo è un bel pezzo oltretutto, perché io lo dico sempre, ultimo è bravo, è un ottimo musicista, sul palco ci sa fare, ragazzi, dopo Fedez, che è già un problema questo, ok, è il più ricco, è quello che guadagna di più dei musicisti italiani.
1: Sì, okay. Ma io sono abbastanza sicura che Fedez i suoi guadagni non arrivino dai suoi dischi, ma da tutto il resto.
0: Da, sì, tutto il castello che ha montato su dal punto di vista mediatico. Poi ovviamente è perché Pieraldo non vive in Italia e quindi
1: non può ancora competere. Non è ancora giudice di X Factor ancora.
0: Esatto.
1: Ma lo chiameranno presto.
0: Quando ti chiameranno a fare il giudice da X Factor, ci vai?
2: Dipende, a che ora finisce la sera.
0: un'ora avanti, perché noi siamo un'ora meno, quindi devi tenere conto anche il fuso orario, caro Pieraldo. Tanto è tutto registrato, più o meno.
1: Ecco, devi tenere giusto la diretta per la finalissima, questo è l'unico problema, sarebbe
0: esatto,
1: in caso.
0: Esatto, vai. Allora, di cosa parliamo invece, Pier?
2: No, parliamo di informazione, voglio essere un po' polemico, perché l'altro giorno i giornali partono con una notizia clamorosa, che c'è un tizio che è arrivato in Italia dall'Africa che potrebbe avere l'Ebola.
0: Potrebbe
2: avere l'Ebola, e quindi si parla, e l'Ebola è qui e là, un casino che non finiva mai. Gli fanno l'esame, l'Ebola non ce l'ha. Ora, non era il caso magari di fare prima l'esame e poi evitare tutto questo?
0: Ma tu, scusa, perché evitare clickbait, cose varie,
2: no, anche
0: movimento social?
2: Questa settimana, adesso non ricordo se il 5-6, però ci siamo, scadono praticamente i giorni di eventuale incubazione del maledetto, quello che
0: si attiva. L'antivirus.
1: Sì.
2: Quindi con ogni probabilità, speriamo, ecco, alla fine settimana non ne parlerà nessuno, però abbiamo fatto tutto sto casino per nulla, abbiamo spaventato tutta questa gente per nulla.
0: Secondo me è tutto organizzato, nel senso, non nel senso complottistico,
1: il complotto.
0: No, è organizzato peggio, perché sono in qualche modo o i media o i poteri forti, come dice
2: qualcuno, capisco che devi vendere i giornali,
0: esatto, che fanno tutto questo casino in modo che se ne parli, così saltano fuori e tutti i Novax e tutte le varie situazioni che non vedono l'ora di avere un punto di figlio.
2: A me è successo tanti anni fa, ero un ragazzino, passo davanti all'edicola e c'era un giornale con scritto veramente in grande, Adriano Celentano e Claudia Mori divorziano. E allora io ero un ragazzino, vado, compro questo giornale, apro il giornale e c'era scritto no, non divorziano, non vanno divorzio. Perfettamente, certo. D'accordo, cioè questa così è una cosa che esisteva già più di 50 anni fa,
0: sì, però almeno lo facevano
2: hanno
0: un giornale,
2: venduto il giornale, beh, allora tanto, internet non c'era,
0: certo,
2: però hanno venduto una copia del giornale a un fesso come me e a chissà quanti altri come me. Oggi si spinge sulla paura, le notizie, per esempio in Italia l'altro giorno c'erano 35 gradi, che sono tanti per questo periodo, però
0: moriremo tutti, 35 gradi,
2: ecco,
0: invece poi
2: 20 anni fa avrebbero detto che bello, abbiamo una bella giornata calda, possiamo andare al mare,
0: lo so.
2: Oggi invece la stessa temperatura, le stesse condizioni, guarda, no.
0: Come del resto, se tu vai sui social, in particolare questo su Facebook, devo dire, l'80% ormai dei post che ci sono questi, di tutti questi siti clickbait, dove tu vedi la notizia che è proprio sensazionalistica, dietro non c'è assolutamente niente, tu per forza ci devi cliccare, addirittura se tu vuoi capirci qualche cosa devi andare sul primo commento, cliccare, ti si apre 2500 pubblicità eccetera, per poi scoprire
2: oramai chi lo fa più è inflazionata,
1: abbiamo scoperto che
0: lo fanno, perché poi dopo alla fine vedi i numeri, ci sono ancora tantissime persone, ma infatti io non ci vado, era un concetto che ormai

0: ovviamente, per fare tutto questo.
1: Ormai comunque non si sono separati.
0: Non si sono separati, niente.
2: No, no, siamo tutti più tranquilli.
0: Sono ancora sono passati tanti anni.
1: Sono passati più di 50 anni.
0: Sono ancora lì, no?
1: Chic.
0: 11.57 su Radio Caliva. Il nuovo di Taylor Swift, deve essere sincero, è molto carino. Si chiama Elizabeth Taylor ed è dedicato ovviamente alla grande artista, alla grande attrice. E anche il video è molto bello perché ci fa vedere una marea di belle immagini appunto di Elizabeth Taylor.
3: Radio Calima.

Buongiorno da Marcello Salis. Iniziamo con la scuola perché questo martedì prendono il via nelle isole le prove di accesso all'università con importanti novità logistiche per oltre 11.000 studenti, tra cui l'apertura di nuove sedi d'esame a Los Llanos de Aridane sull'isola di La Palma e a Adeje nell'isola di Tenerife.

0: per evitare lunghi spostamenti ai candidati. Sul fronte urbanistico, il comune di San Bartolomé de Tirana ha dato il via libera definitivo alla costruzione di 18 ville di lusso, un progetto residenziale esclusivo che prevede un investimento iniziale di 3 milioni e 16 mila euro. Spostiamoci a Recife, nel resto dell'isola di Lanzarote, dove cresce l'attesa per la nuova edizione della Corsa del Vino, che vedrà la collaborazione ufficiale di ben 17 cantine locali e che conta già circa 2.000 partecipanti iscritti per le attività del fine settimana. Per la cronaca interna a Tenerife, un giovane di 20 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa delle contusioni riportate dopo un violento scontro frontale tra il suo monopattino elettrico e un taxi. Chiudiamo con i lavori pubblici nel sud di Gran Canaria, dove il piano di riabilitazione integrale della storica urbanizzazione di Santa Águeda, nel nucleo costiero di El Pajar, situato a San Bartolomé de Tirana, ha ufficialmente raggiunto l'80% della sua esecuzione, grazie a un investimento complessivo già certificato di oltre 1 milione di euro. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: del 1987, i Fleetwood Mac con Big Love. Allora, Barbie, ho perso, io ogni tanto ho perso il conto, ma penso che tocchi a te adesso con la notizia.
1: È la mia volta.
0: È la tua vuelta?
1: È la mia vuelta, è la mia vuelta e stavo... Oggi ricorre l'anniversario di 30 anni dalla scomparsa di un personaggio, anzi 45 anni, scusate, mi sono confusa con l'età, di Rino Gaetano, che proprio oggi, 2 giugno 2026, segna appunto il 45esimo anniversario dalla sua scomparsa. Ricordiamo, insomma, c'è stato quell'incidente, insomma, che gli ha portato, il drammatico incidente stradale che gli ha portato via la vita, però comunque è rimasto nell'immaginario collettivo come una delle figure più dirompenti del periodo, insomma, per il suo modo di comunicare, per il suo modo, come dire, di destrutturare, di utilizzare il cantautorato per fare in qualche maniera critica sociale, per raccontare il suo tempo come pochi l'hanno fatto insieme a lui, utilizzare il nonsense per dare sense a, diciamo, un periodo decisamente complesso della storia italiana. Sicuramente ci sono alcuni giovani che la sua eredità comunque si permea, insomma, sta andando avanti, anche viene utilizzato tantissimo, i suoi brani vengono utilizzati anche moltissimo sui social, stranamente, no? Nonostante in questo momento siamo, come dire, invasi da tantissime cose, comunque lui resta, perché aveva questo modo di comunicare molto, molto visuale, che in qualche modo si è un po' futurista, ecco, che si ben iscrive nello scenario social contemporaneo. Quindi oggi, insomma, volevo ricordare la sua scomparsa, sicuramente di uno dei personaggi che hanno segnato molto molto bene la seconda metà del secolo scorso.
0: E molto probabilmente negli anni 80, in particolare, credo che se fosse sopravvissuto all'incidente probabilmente ci avrebbe regalato ancora delle cose molto molto interessanti. Tu lo sapevi che lui ha fatto anche delle versioni in spagnolo delle sue canzoni?
1: No.
0: In particolare una che uno proprio deve, ma come mai l'ha fatta anche in spagnolo? Che è una cosa poi tipicamente italiana, non te regga più, che è, insomma, un pezzo storico, no? di Rino Gaetano. Pensa, c'è la versione in spagnolo che si chiama Corta el rollo ya.
1: Il corta el rollo ya.

0: da persona intelligente, Rino Gaetano ha anche rivisto completamente il testo, no? Anche come, nel senso, l'ha resa un po' più spagnolo, perché altrimenti non avrebbe funzionato con tutte le frasi che invece c'è nella versione italiana. Corta il Royo, gli ha ovviamente, come dire, taglia corto, pianta, la smettila, finiscila, adesso smettila. Basta con queste storie, smettila, basta, se ne può più, arriva al punto. E sono tutti i modi di dire di legati a questo Corta il Royo, gli ha. Va bene, va bene. Su Radio Calima adesso voglio dedicare invece al buon Pieraldo, che adesso inquadro, eccolo qua, sì. La tua Pausini, eh?
1: Ah, beh, beh.
0: La tua Pausini con una canzone che a me piace tantissimo, che è una canzone poi di Aznavour, in una bella versione che si chiama She, Lei.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: De toda la vida, sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: 12 e 23 su Radio Calima. Beh, Pieraldo, che dire, lo sai che tocca a te? Nonostante ci sia il Pieraldo risponde tra un po'.
1: Porca miseria. No, prima abbiamo sentito una canzone di Taylor Swift che è dedicata a Liz Taylor.
0: No, sentire Pieraldo che parla di Taylor Swift mi emoziona.
2: È generato da lì anche.
1: È tanto che non ci sentiamo più. Sì, comunque, ecco, Liz Taylor. E questo mi ha risvegliato un ricordo di tanti anni fa.
0: Sì, quando avevi conosciuto anche Liz Taylor, di la verità.
1: Sì, 17 gennaio 1975, venerdì 17.
0: Ce lo ricorda,
1: Me lo ricordo bene.
0: Se l'hai segnato nella memoria, no, a celebrare quella lungo termine.
1: Non posso dimenticarlo, perché venerdì 17 aeroporti vuoti. Deserti. E io quel giorno lì decido, per una questione di lavoro, di fare Milano-Londra, Londra-Copenaghen, Copenaghen-Leningrado, quello che adesso chiamo San Pietroburgo. Allora c'era l'Unione Sovietica e c'era l'Intourist, che chi andava per lavoro praticamente gli prenotavano l'albergo e lo mettevano lì per tenerlo controllato. Io, che ero un ragazzino giovane, prendo un taxi e vado in un altro albergo. Invece che andare alla storia, vado al Leningrado, albergo nuovissimo.
0: Capito, lui alla storia, a Leningrad.
1: No, la storia era più bella, ma io ho deciso di andare a Leningrad. Quel giorno lì, chi è che ha la stessa idea mia? Liz Taylor.
0: Ma
1: anche lei decide di andare in un albergo a Katsum, cioè sceglie lei. Sì. Nell'Unione Sovietica queste cose non si potevano fare. Quindi arrivo in questo albergo e trovo un capannello di persone e dico: chi sono questi qui? No, dice: la Liz Taylor con altre persone.
0: Non erano per te, insomma.
1: No, non erano per me, no. E quello che ricordo, che è vero che in Unione Sovietica una cosa era tutto lento, se volevi un bicchiere d'acqua altro che le Canarie, era tutto molto più lento a suo tempo. Però per darmi una camera, a me che non avevo prenotato, ci hanno messo tipo 4 ore. Ma lei, che era famosa, ci hanno messo 4 ore come con me. E questo mi è piaciuto molto, perché naturalmente una Liz Taylor, per l'amor di Dio, ecco. A parte che alle di camere penso gli hanno servissero 10, perché c'era un sacco di gente assieme. Però ricordo che nel paese comunista di allora un nessuno come me e una Liz Taylor sono stati trattati allo stesso modo.
0: È trattata allo stesso modo. Sì, e tu volevi avere qualche cosa in più della Taylor? No, la Taylor voleva qualcosa più di te? No. Trattati allo stesso modo. 4 ore.
1: Quando è andato la chiave a me, l'ha data anche a lei.
0: Hai capito? Sì. Vedi, altri tempi.
1: Adesso anche in Russia non credo che succederebbe più.
0: Comunque c'è Aitana, che è una personaggio molto importante qui, sì, in Spagna, della musica,
1: che non lo conosce,
0: ti ha dedicato una canzone.
1: A me?
0: A te, sì, una super estrella, perché tu sei una super estrella.
1: Sì, vabbè,
0: no?
1: Vabbè.
0: Quindi giustamente dedicata al nostro Pieraldo. Cioè, capisci? Però questa cosa di Liz Taylor è interessante.
1: Sì, sì, sì.
0: Come l'hai vista? Era
1: l'ho vista, ma aveva tutta sta gente intorno, una decina di persone, perché forse aveva paura che le chiedessero autografi o quant'altro, quindi era coperta da queste persone qua.
0: Era bella, sì. Però bella.
2: Quando dicevano ancora le cose
1: 50 anni fa.
0: E non parlate tutti insieme, anche perché c'è Aitana. Superstrella. Dategli spazio anche a lei.
1: È femmina Aitana.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia celebra 80 anni della Repubblica. Stamattina l'omaggio del presidente Mattarella all'altare della patria, poi il via alla tradizionale parata ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, il messaggio del capo dello Stato. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Israele continua intanto a bombardare il Libano. Morta una famiglia di 6 persone in un raid su un edificio del sud. 3 erano bambini. Ed è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Lo riportano i media ucraini. La Francia condanna Mosca parlando di totale disprezzo per la pace. Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con la sua auto contro 3 persone sedute su una panchina a Civita Campomarano, in provincia di Campobasso. Si tratta di un uomo di 60 anni di origine marocchina che nelle ultime ore è stato arrestato. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni, esclusa qualsiasi matrice terroristica. Calcio ora è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Prende il posto di Vincenzo Italiano. È tutto, a più tardi.

0: Ma se non la suoniamo al 2 giugno questa canzone, giustamente, pensa che comunque rimane sempre una delle canzoni più popolari, no, della, della musica italiana nel mondo, insieme sì, a sì. Volare di
1: mi dà un
0: Domenico
1: po' di tristezza Modugno. Quando la fanno nel karaoke,
2: sì,
1: però,
2: sì, vabbè, sì, vabbè. Sì, è vero, anche vabbè. È triste, triste, però.
0: Io lo so. Attenzione, attenzione, andiamo in diretta anche su Facebook, ma chi arriva?
3: C'è un uomo che sa tutto un po' di più.
0: Ecco, ecco.

0: guru di tutti rilassati. Sì, allora, sì, caro Pieraldo, attenzione perché oggi le domande sono belle, difficili, ma non troppo. Attenzione perché si parla di Caliba.
1: Radio.
0: No, no, non di Radio Caliba. No. Sono Sandro da Roma. Sento sempre parlare di Calima alle Canarie. Mi spiegate bene cos'è e perché la gente ha paura e si chiude in casa?
1: Infatti quando c'è Calima qui è deserto, no? Sì. In realtà non è così. Allora, quindi non parliamo di Radio Calima, ma parliamo del vento. Spieghiamo, perché magari ci ha l'ascolto anche qualcuno che non sa di che cosa stiamo parlando.
0: Sì.
1: E la Calima è un vento che soffia partendo dall'Africa e attraversa tutto l'Oceano Atlantico e arriva addirittura all'Amazzonia. Ed è molto utile perché trasporta con sé delle microparticelle dall'Africa, praticamente da dove non c'è nulla a dove c'è la foresta più grande del mondo,
0: che danno da mangiare a plankton, animali, di tutto.
1: Viva viva la Calima, se la sono inventata 18 milioni di anni fa o forse anche più, se c'è ancora vuol dire che qualcosa serve.
0: Esatto.
1: Ha qualche piccolo effetto collaterale che è piuttosto fastidiosa, perché queste cose che trasporta, porta soprattutto delle microparticelle di sabbia, ma non solamente di sabbia, possono essere fastidiose e per qualcuno anche dannose, soprattutto per quelle persone che hanno problemi alle vie respiratorie. Quindi questo fenomeno, che una volta era quantomeno, diciamo, poco frequente alle Isole Canarie, infatti fino a 8-10 anni fa avevamo 3-4 episodi di Calima in un anno, ognuno considera che dura 2-3 giorni normalmente. C'è stato un periodo, l'anno scorso soprattutto, in cui c'erano quasi più giorni con la Calima che i giorni senza.
0: Quest'anno sono tornati più alla normalità.
1: Quest'anno stiamo, diciamo, tornando alla normalità, sì, effettivamente. Cosa succede quando c'è la Calima? Essendo un vento naturalmente più caldo degli Alisei, le temperature salgono. Quindi non fa un caldo come quando arriva lo scirocco in Sicilia, però le temperature salgono di qualche grado. E per qualcuno può essere pericoloso, cioè pericoloso. Pericoloso magari è una parola grossa. Può essere magari, ecco, dannoso alle vie respiratorie. Quindi i medici e quelli che la sanno lunga consigliano a tante persone, magari nei momenti di grande calima, di non magari non andare a giocare a pallone, di non stare troppo all'aperto, oppure quantomeno di mettere l'odiata mascherina, perché l'odiata mascherina protegge da queste
0: microparticelle. Certo.
1: Non è vero, sottolineo, non è vero, e noi che viviamo qui lo sappiamo, che quando c'è calima la gente sta in casa. No, forse qualcuno.
0: No, allora diciamola tutta. Molti canari che sono abituati alla calima comunque sanno che quando c'è calima si stanno dentro casa e meglio. Tant'è vero che una delle caratteristiche tipiche dei nostri amici canari è che allora le case canarie hanno tutte le finestre piccole,
1: sì,
0: perché entra meno calima.
1: Sì.
0: Appena c'è la calima, tendenzialmente loro chiudono le persiane, fanno in modo che in casa entri meno polvere possibile.
1: Sì, però non c'è coprifuoco.
0: No.
1: Cosa che invece io ho visto in Sicilia, quando arriva lo scirocco forte, veramente lì sono temperature da deserto 48, e allora la gente sta chiusa in casa.
0: Certo.
1: Qui normalmente chi va a lavorare continua ad andare a lavorare, i ragazzi, esatto, continuano ad andare a
0: da
1: scuola.
0: Da non confondere poi la calima con la ola di calore, che sono due
1: quella è un'altra cosa.
0: Assolutamente separate. A volte possono anche essere vicine. Normalmente sono cose separate. Una raccomandazione che facciamo spesso quando c'è la calima è quella: quando c'è calima, quindi c'è anche una temperatura più alta, non fate l'errore di dire vado un po' in montagna perché fa così più fresco.
1: Questa è una cosa curiosa, perché noi italiani siamo abituati così: quando fa caldo diciamo se io vado in montagna lì sì che c'è l'aria fresca, ecco.
0: Qua no. Quando andate in montagna, se c'è la calima o se c'è peggio ancora l'ola di calore, se al mare ci avete 35 gradi, in montagna ne avete 45.
2: Perché non c'è il mare.
1: Trattandosi di aria calda, naturalmente il caldo tende, ecco, a salire, e quindi più su vai e più becchi il caldo.
0: Parlando della calima, cara Barbara, tu sei sull'isola insieme a Lanzarote, che la calima la vede prima degli altri, vero?
2: E avete visto che fortunella. No, infatti più che altro qui il tema non è tanto il caldo e il freddo, il tema è proprio proprio la qualità dell'aria, perché la qualità dell'aria ovviamente, essendo così, questo pulviscolo, queste polveri sospese, diventa come allo stesso effetto degli inquinanti, cioè non riesci a respirare, fai fatica, cioè la qualità dell'aria quando arriva a Calima praticamente ha dei livelli tipo Hong Kong, cioè non sto scherzando, proprio come a livello proprio di particole, di particelle, e questa cosa qui rende tutto più, ti cambia anche un po' l'umore in qualche maniera, no? Su di sabbia, cioè hai proprio questa sensazione di avere addosso questa pellicola di polvere, che, ma davvero io porto le lenti a contatto, quando le tolgo, cioè le lenti sono sporche di sabbia, cioè.
0: E poi c'è Calima e Calima, perché ogni volta c'ha un'intensità differente. Per esempio, ci sono stati alcuni momenti di Calima veramente intensi. Io mi ricordo l'ultima, la più grossa che io ho visto da quando vivo qua, più o meno ormai quasi 10 anni, e nel 2020, un mese prima del Covid, c'è stata una calima qui alle Canarie tra le più forti degli ultimi 30
1: anni. Una cosa mai vista.
0: Una cosa che sembrava di stare su Marte. Non so quando vedete quelle foto, no, di Marte dai vari rover, no? Tutto giallo, tutto. Ecco, la sensazione era quella.
1: È successo una volta.
2: E poi è un'ultima cosa, che la calima sì, è vero, è calda, ma ci sono ondate anche di calima fredda.
0: La cosiddetta calima fria, no?
2: La calima fria, durante soprattutto i mesi freddi, diciamo freddi tra virgolette, arrivano queste ondate di vento, di polveroso, che non è che ti alza, ti fa il caldo, però comunque l'effetto è lo stesso, quindi insomma tutto calimoso.
0: Tutto calimoso. Comunque per rispondere all'ascoltatore, che è appunto Sandro da Roma, sappiate che la calima c'è, arriva spesso, la gente non ha paura della calima,
1: no,
0: gli dà un po' fastidio magari in alcuni momenti, ma la paura è una parola.
1: Però se sei in vacanza vai in spiaggia tranquillo.
0: Oddio, quando la carima è forte, andare in spiaggia, chiudono anche le dune, le spiagge spesso e volentieri.
1: Sì, le dune
0: dipende dall'intensità.
1: Sì,
0: okay.
2: Sì. State a casa.
0: Ecco, un bel tuffo in piscina, quello se ce l'avete, bene, è assolutamente consigliato. Così vi lavate via anche un po' di sabbia. Le 12.43 era l'appuntamento del nostro Pieraldo Risponde, tutti i martedì alle 12.35. Il prossimo fra una settimana, tu ci sei fra una settimana.
1: Salve imprevisti.
0: Salve imprevisti. Si sta toccando da qualche parte.
3: Calima, Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Eccoli qua, sono le 12.52. Oggi mi sono messo un post-it che mi dice: attenzione, che a una certa ora la trasmissione finisce. E devi sapere, che ieri proprio sono arrivato all'una dritto, ho lanciato un altro brano invece di salutare.
1: Tranquillo,
0: ho capito. C'è una vignetta, insomma, un articolo di Lercio sul 2 giugno, molto carino, che è sulla bandiera italiana. Quel rosso offende l'Italia. Il governo pronto a modificare il tricolore e farlo diventare bianco, verde e nero, mamma.
2: Ma, io comunque volevo chiudere appunto parlando della festa della Repubblica. Io adesso, mentre la trasmissione scorreva e stavo qui con voi, ma nel frattempo seguivo anche la diretta dal Quirinale, guardavo un po' quello che è successo e volevo parlarvi appunto di questa cosa. Insomma, sono passate le frecce tricolori, Boccelli ha cantato l'inno, c'è stata la parata nei fori imperiali.
0: Qua non sono passate le frecce, no.
2: Ma arrivano adesso,
3: arrivano,
2: sì. Diciamo che
3: l'ho detto io prima, ho chiesto e ci vuole un attimo,
0: due ore.
2: Sono appena incappata in questa frase, insomma, in questa freddura di Spinoza, che è un sito satirico, insomma, che mi fa sempre sorridere. Dice: oggi la Repubblica compie 80 anni, questo spiega i vuoti di memoria. E direi che è bellissima.
0: Molto
2: comunque
0: bella.
2: Molto bella. A parte questa freddura, volevo dire a tutti i nostri amici italiani che ci stanno ascoltando magari dal Canarie, perché quelli che sono sul suolo italico magari lo sanno già, che questa sera c'è un bellissimo spettacolo su Rai 1, chi ha poi la possibilità di guardare la televisione italiana, che, diciamo, finita tutto questo sbandieramento di forze dell'ordine, tutta questa pompa magnezitudine, tutti questi gente in divisa, iniziamo a parlare di quelli che la Repubblica l'hanno fatta davvero. Si chiama, cioè, intanto ve lo dico a chi non sta guardando e non capisce perché sto ridendo nel mentre parlo, perché c'è Roby dall'altra parte dello schermo che sta sventolando un piccolo tricolore del quale siamo tutti molto molto fieri. E questa sera, dicevo, alle 21:20 ore italiane, quindi una ora meno in Canarias, quindi per noi alle 8:20, ci sarà appunto lo spettacolo che si chiama I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, il grande spettacolo del 2 giugno, trasmesso in diretta da Piazza del Quirinale, che ho la presenza ovviamente sarà di Sergio Mattarella, insomma, il capo dello Stato, tutti quanti compagnia cantante. Ma la cosa molto bella è che si racconterà quello che è diventata quella che è stata l'Italia degli ultimi 80 anni. Ci sarà Roberto Bolle che regalerà una performance ad hoc, poi ci saranno cantanti come Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morani.
0: Chi presenta? Morandi. Maria De Filippi?
2: No, cioè no. No. Giuliano San Giorgi, che appunto abbiamo appena sentito con il Negramare. Poi ci saranno gli attori Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, l'immensa, meravigliosa Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna. Insomma, la cosa bella è che ci sarà la possibilità di come dire, ripercorrere quella che è stata la storia della Repubblica, perché la cosa fondamentale, questo racconto, che è un racconto corale, ci sarà la voce guida, aspetta che me l'ho visto prima, Francesco Pannofino, che guiderà, che racconterà con la sua meravigliosa voce, guiderà i racconti, sarà la voce narrante di questo grande grande spettacolo. E la cosa bella è che, e forse mai come oggi, è importante rinnovare la consapevolezza che la Repubblica è di tutti, e tutti la dobbiamo preservare, sia noi che siamo fuori, sia quelli che ci stanno dentro, perché ogni tanto appunto i vuoti di memoria dati dagli 80 anni rischiano, insomma, in qualche maniera di far scricchiolare il lavoro che è stato fatto.
0: Ma sai qual è il problema? Che 80 anni, ma hanno più memoria gli ottantenni rimasti che quelli che sono assolutamente giovani. Questo è il problema, perché non si informano e non in qualche modo non guardano il passato. Ricordatevi sempre che la storia, lo so, a volte è pesante, ma va sempre studiata, perché la storia purtroppo non solo si ripete, ma è di grande insegnamento per le popolazioni future, perché uno, se conosce bene la storia, in teoria dovrebbe cercare di evitare di fare degli errori.
2: Guarda, avevo letto una frase su Facebook che era molto lungimirante, proprio a proposito di questo che stavi dicendo tu, no? Relativo ai giovani di oggi che stanno ritrovando le passioni dei propri nonni, cioè lavorare a maglia, vestirsi con i vestiti dei nonni, non uscire la sera, essere fascisti, sai, quelle cose lì che tornano ciclicamente. Quindi,
0: io cioè, però ancora soltanto lei vede questi giovani che lavorano a maglia,

0: oggi, domani torneremo alla nostra normalità italo-canaria. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, buon provecho e fatti bravi.
1: Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. La Premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Ed è almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del massiccio attacco lanciato dai russi sull'Ucraina. Nella notte a Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Alta tensione USA-Iran sul Libano, col rischio di un naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. I 2 sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Calcio è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Tedesco allenerà per la prima volta in Italia. È tutto, a più tardi.

Crema entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto appuntamento viaggio di tutti i giorni della settimana sino al sabato, con tanti argomenti, con tanta musica. Come primo argomento di oggi parleremo delle palestre. Ci andate, avete un abbonamento, vi state allenando soprattutto per l'arrivo dell'imminente estate, dove maggiormente, no, bisogna mostrare un fisico. Poi c'è chi queste cose da peso a queste cose, c'è chi non dà peso. Comunque sappiate che ci sarà una rivoluzione in tantissime palestre. Hanno deciso di abolire gli specchi in palestra proprio da noi in Italia, quindi abolire anche i selfie, orrore per soprattutto i content creator. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Calima.

C'è un dibattito, cari amici di The Mag, sul mondo del fitness, un dibattito enorme, ne stanno parlando veramente in tantissimi, molte palestre stanno sperimentando delle sale pesi dove ci sono gli attrezzi, dove tantissime persone sudano e fanno poi vedere i propri risultati alla gente in spiaggia, soprattutto in questo periodo, no? Dove si iniziano a intravedere le prime persone che si buttano, si gettano in mare con questo fisico scolpito. Comunque molte palestre hanno deciso di abolire gli specchi con l'idea di rendere l'allenamento meno ossessivo, più concentrato sul benessere mentale, e per alcuni è una rivoluzione abbastanza positiva. Allenarsi senza stare lì a guardarsi continuamente permetterebbe di ridurre l'ansia, i confronti, le pressioni estetiche, c'è meno giudizio, no? Meno ricerca della perfezione, soprattutto si va a dare più attenzione alla sensazione, no, che abbiamo del nostro corpo. Ma dall'altra parte c'è chi storce un po' il naso, per molti trailer infatti gli specchi non servono solo ad aumentare il proprio ego, ma aiutano a controllare la postura, i movimenti, a vedere un attimo se l'esecuzione è corretta o meno. In pratica meno specchi potrebbero voler dire anche meno precisione tecnica, quindi la domanda è interessante: stiamo mettendo finalmente il benessere mentale davanti all'estetica, oppure stiamo togliendo lo strumento utile, in questo caso lo specchio, solo perché i social hanno esasperato un po' tutto?

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica, dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. Alta tensione USA-Iran sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Un massiccio attacco russo sull'Ucraina nella notte ha provocato la morte di almeno 18 persone e il ferimento di altre 100. A Dnipro sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Un 22enne deceduto a Roccafranca nel Bresciano in seguito a una violenta caduta sull'asfalto. Il giovane, prima di salutarsi con un amico, si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente accelerato avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. Calcio contatti in corso con Oliver Glasner per la panchina del Milan dopo che il tecnico ha annunciato l'addio al Crystal Palace. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. È tutto, a più tardi.

0: amici di The Meg, andiamo a Palermo, la bellissima Palermo, dove stanno arrivando delle strisce pedonali smart che sembrano uscite direttamente da un film futuristico. Sono belle da vedere sicuramente, quindi danno anche un tocco di originalità alla città e soprattutto sono utilissime per tutti i pedoni. Sono delle strisce salvavita.
1: Radio Calima.

parliamo all'interno del nostro viaggio per questo martedì di strisce pedonali. Non diventeranno famose come le strisce pedonali dei Beatles, ma potrebbero comunque far discutere in positivo un po' in tutta Italia. Dobbiamo andare a Palermo, il comune ha iniziato ad installare questi attraversamenti luminosi e li ha messi soprattutto nei punti considerati più pericolosi della città. Sono delle strisce con delle luci a LED integrate con dei materiali ad alta visibilità, pensati soprattutto per rendere i pedoni più visibili di notte. E l'idea è semplice, no? Attirare immediatamente l'attenzione degli automobilisti, così facendo si riduce subito il rischio di incidenti nei tratti più critici. E ci troviamo in un periodo in cui si parla continuamente, no? Di sicurezza stradali, dobbiamo fare più cose per aiutare i pedoni, no? Tutto il resto, l'utilizzo del telefono, tanti non fanno attenzione. Con queste luci comunque non puoi non notarle, devi per forza rallentare, non dico fermarsi, ma rallentare. Sono delle soluzioni nuove, tecnologiche, che stanno diventando sempre più diffuse, perché spesso non servono delle rivoluzioni gigantesche, no? In questo caso basta mettere un po' dei LED intorno alle strisce pedonali, migliori la visibilità e fai diventare anche più belle determinate strade di notte.

0: Radio Calima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

in diretta The Meg con Yuri Caliolo per il nostro martedì insieme. Tra poco parliamo del weekend, che è normalmente il periodo, sono i giorni della settimana dove la maggior parte delle persone decide di fare qualcosa di diverso rispetto alla routine quotidiana, quindi uscire, fare tardi, andare in discoteca, andare a mangiare. Lo si fa in comitiva, lo si fa con una persona che amiamo, però aumentano sempre di più le persone che decidono di uscire da soli o comunque di restare a casa da soli per vivere il weekend in solitudine. È una cosa che aumenta sempre di più e non è sbagliata, cioè molte persone stanno benissimo così. Tra poco capiamo il perché.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Rosa, The Mag Special 3.
1: Per anni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea, sin da bambini, sia alle elementari ma anche alle medie, di avere un gruppo, no? Di formare un gruppo, uscire con quegli amici, magari appunto gruppo che si forma dietro i banchi, si forma quando iniziamo a fare sport, al calcio, al basket, con un hobby, e tu inizi ad intraprendere questa strada con degli amici che poi magari si spera si possano portare avanti per tanti anni. Oggi invece con le nuove generazioni è sempre più difficile, no? Creare, vedere questi gruppi. Tanti decidono di restare da soli, di passare le giornate da soli. È negativo, sì, però diciamo che non è così tanto negativo. Ci sono diversi studi che raccontano una realtà diversa. Secondo alcune ricerche psicologiche, le persone con una forte attività mentale e creativa spesso hanno meno bisogno di socialità continua. Ogni tanto ci sta uscire con delle persone, ma non sempre, perché, da quello che dicono gli studi, stando da soli riesci a ricaricarti anche in silenzio, no? Forse una distrazione potrebbe essere negativa, nociva per determinate persone. Ecco, stare da soli non significa isolarsi dal mondo, significa sapersi ascoltare senza riempire ogni minuto di notifiche, uscite, rumore. E in quest'epoca in cui siamo sempre più presenti, sempre più connessi, ma sui social, il tempo passato da soli è diventato quasi un lusso, no? Un lusso mentale. E farlo diventa quasi un modo per rallentare, pensare meno, respirare meglio. Magari il vero equilibrio non è stare da soli sempre, ma stare con gli altri e riuscire a stare bene anche da soli in determinate situazioni. Fare un po' e un po', un 50-50.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa. Esce intanto il numero delle vittime dei raid della scorsa notte sull'Ucraina. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Alta tensione Iran sul Libano, con rischio di un naufragio nei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere, in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Il bilancio è di 2 feriti, 2 aggressori sono stati arrestati. Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra a causa di un nuovo sciopero del settore. La protesta riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione. C'è una proposta che include turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Lo sciopero sarà seguito da un'identica estensione del lavoro giovedì 4 giugno. È tutto, a più tardi.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo una giornata di tensioni, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Negli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio. Rintracciata ha sostenuto di averlo colpito per difendersi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño, lo conferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate. Lo sport, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con José Aliassime. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Carica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ricorda che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini al lavoro nel suo ministero. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Economia, seduta largamente positiva per la borsa di Milano. L'indice FTSE MIB ha concluso in crescita dell'1,61% a 50.578 punti, che fa di Piazza Affari migliore listino finanziario della giornata in Europa. Lo sport, Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros. Il tedesco ha battuto il talento spagnolo Odar in 2 ore e 28 minuti di gioco. Domani giornata azzurra con Berrettini e Arnaldi che si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassime. È tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto da Mendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti e oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Son le 19:32 minuti. Radio Cali.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

bentrovati, buon martedì 2 giugno con il GR delle buone notizie. Per migliaia di osteopati italiani è il traguardo di una battaglia durata anni, per i pazienti invece è l'inizio di una nuova stagione fatta di regole, controlli e garanzie. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l'equipollenza dei titoli pregressi, l'osteopatia completa il suo lungo percorso d'ingresso nel Servizio Sanitario Nazionale. Un passaggio che potrebbe sembrare tecnico, ma che in realtà rappresenta il tassello finale di una riforma avviata nel 2018 con la legge Lorenzin, quando la figura dell'osteopata venne riconosciuta come professione.

0: sentire l'ambiente, a tracciare la rotta di questa rivoluzione che unisce etica e sentimento è lo Star System Internazionale, dove le vecchie esibizioni di opulenza lasciano il posto a una nuova idea di lusso consapevole. Oggi uno dei valori su cui fondare la solidità di una relazione, l'attrazione reciproca e una precisa visione etica in materia di ecologia e rispetto per il pianeta. Erano 1037 tutti travestiti da Marilyn Monroe, sono riusciti a entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente, stabilito prima della pandemia a Brighton in Australia, si fermava a 254 partecipanti. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in mano, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California per celebrare il 100° compleanno della star, nata il 1° giugno 1926 a Los Angeles. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra radio in Canarias.
3: 627 629 553. Responde Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Sube el volumen.
1: En Radio Calimà suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1996.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1990!

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti. Radio
3: Nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.